parabalosan, sing at non de carina mat. Sain ar song is at segan, si se te maulebe mai. Horta trana mai la ju. Rudu fuen la sin gis at la mat. Ara sa pe plaza do campi. Ama mai balis dai si se u povatla. Sano, si, ready from love. Sano.